dani re ga ma da da ma ge re ga ma ma ge re dani re da ma dani re ga ma da ma ma ge re da dani re ga ma da ma ge re ga ma ma ge re dani re da ma dani re ga ma da ma ma ge re da dani da ma ge re ga ma ma ge re dani da ma dani da ga ge re dani da ga ma da re ga ge re da ma ma ge re da dani da ga ma da ma re ga ma dani da da ma da ga ma